0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato alla musica Dream e Progressive che ha fatto la storia. I dischi Viaggio, appunto, presentati da Dino Brown, e ti riporto al 1996 con la stupenda Dream Waves. Il grande Marco Bailey, pseudonimo di Marco Bellin, più o meno siamo lì, e tra l'altro non è nemmeno genovese, produttore belga che in quell'anno tirò fuori questa stupenda Dream Waves, il disco Viaggio su One.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio che arriva qui su One Dance. Ciao a tutti da Lilo Brown. Oggi ti riporto al 1997 con una perla di Mario Più che si chiama Your Love.

0: Mario Più con Your Love 1997 era il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti facciamo ascoltare i dischi Dream, Techno, Trance e Progressive che hanno fatto la storia della musica in tutti i club del mondo. Un grande DJ italiano, piemontese, Mauro Picotto. Questa arriva dal 2000, Proximus, Medley with Ademus.

0: Mauro Picotto con la sua Proximus, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio. Una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving.

0: Is Moving Airplay era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 5:58.

0: giornata di luglio. Ciao a tutti, buon venerdì e buon estate. Parte anche oggi la storia della dance, raccontata da Dino Brown e mixata da Jean-Luc Duval. Iniziamo, non perdiamo tempo, il primo è la regina del celebrità.
1: La storia della dance.

era talmente famosa questa versione remix degli Eiffel che pensate che io ho ascoltato l'originale credo 2 o 3 anni fa, perché insomma gli Eiffel avevano il potere e la facoltà di nascondere quasi completamente il disco originale. Fecero la stessa cosa anche con Toro Loco di Piero Pelù. Ecco, la domanda è sempre quella: l'avete sentito l'originale della Regina del Celebrità? Per tutti quelli che come me l'hanno scoperta da poco, o per chi addirittura non l'ha mai sentita, beh, un pezzettino è doveroso, dai.

adesso, con tutto il rispetto, però il remix spacca di più. Sarà perché io tendo un po' più alla Tamarria, ma sempre con grande rispetto degli 883. E adesso dal 2001 arrivano Puffs & Scar.

parteciparono al Festival Bar del 2001, Pabst & Scar con il Dia di Donne, che se vogliamo ottenne ancora più successo del singolo prima, ovvero Turn Around, uscito nel 2000, perché insomma la partecipazione al Festival Bar significava molto, non solo negli anni 90 e nei primi del 2000, ma proprio da quando esiste il Festival Bar, cioè se un disco arrivava lì sicuramente o era già un successo o lo diventava. Quell'edizione del 2001 venne condotta da Alessia Marcuzzi, Daniele Bossi

Festival Bar del 2001, ne stavamo parlando poc'anzi perché abbiamo risentito sempre da quel Festival Bar anche Puffs & Scar con Get It On, un altro pezzo prodotto da Molella, anzi altro progetto, questo è uno dei miei dischi preferiti, anzi è il mio preferito di gala, arriva Let The Boy Cry.

al numero uno della classifica generale italiana Gala con Let Boy Cry, prodotta dal grande Mollella, e adesso estate del 1998, andiamo proprio a pescare un brano dalla compilation In Mania Dance estate di quell'anno, Gaia con It's Love.

0: Esatto, del 1998, il disco di Gaia, It's Love. E in quella compilation lì c'erano un sacco di dischi importanti: Gigi D'Agostino con Elisir, c'era Feel It dei Tamperer, c'era Neysha con Restless, Simon J, Love Tang, Gimme Love di Alexia, Blackwood con Friday Night, Musty con Horny, c'era Paradiso, Bandolero, poi ancora i Venga Boys con Up and Down, Regina, What Can You Do, Molella e Phil J, With The Swing, Let Me Go, e c'era anche la nostra Kick of the Day, Unconditional, Let's Get Serious.
1: La storia della dance. Chicca.

attenzione alla chicca nella chicca. Allora, gli Unconditional hanno preso questo disco di Sue James, che in realtà era già stato preso 4 anni prima dai Daydream con Thinking About You.

Eh sì, lo stesso sample, due epoche diverse. Originale 1990, poi Daydream 1994 e Unconditional da

0: che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10 e segna 8 e mezzo. Quindi complimenti a Eddie Watta, con la sua Jam ha fatto un sacco di successo, non solo con questa ma anche con La Bomba e poi diversi dischi insieme a Gabri Ponte. Anzi no, perché diversi dischi, ne ha fatto uno. Grandissimo Eddie Watta qui nella storia della dance.
1: La storia della dance.

0: l'estate con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Sex Live, dietro questo progetto c'erano i grandissimi Elvio Moratto e anche il compianto DJ Ricci, che si avvalevano di un featuring molto importante del frontman dei Dead or Alive. Tra l'altro divennero famosi non solo con Sex Live, i Glam, ma anche con Hell's Party. Tra l'altro poi ripresa senza autorizzazione anche dagli Urban Cookie Collective. The Key, The Secret arrivava proprio da qui. Ascolteremo integralmente questa Hell's Party e adesso senti che perla, sempre dal 94 arriva Hymn.

0: chissà quali cassettini ti si sono aperti nel riascoltare questa Mohai, il progetto Mato Grosso, e state ascoltando la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval.
1: La storia della dance.
2: One dance.

super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore, nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia della dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 6:59.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
5: Eccola qua, il tormentone. Quando noi parliamo del tormentone. Allora, Aiduce, tu sei rumena, no?
6: Sì, sì, sono
5: di,
6: rumena.
5: Di dove?
6: Di Bucarest.
5: Di Bucarest, vogliamo. No, perché no, c'hai l'accento, perché come lo dici sembra anche...
6: Sì, sono nata a Bucarest, in Romania. Grazie. Ringrazio tutti quanti, ringrazio l'Italia e specialmente te in questo momento.
5: No, in questo momento, però solo in questo momento, perché devo dire, questa è una cosa meravigliosa, c'è un successo così, con una canzone così, prima in classifica, da quanti mesi, tanti mesi.
6: Sì, sì.
5: Ma che vuol dire questa canzone? Spiegami che cosa, perché io tutto il giorno, io canto Smaila, che l'Umbertino Smaila,
6: sì.
5: Smaila, Smaila, Smaila, Smaila.
6: Sì, sì. Allora,
5: che dice? Maila che vuol dire?
6: No, Mayahi è Mayahi, è come...
5: Come dire... Mayahi.
6: Mayahi.
5: Esatto.
6: Ok. Poi diventa ancora più facile.
5: Che viene?
6: Perché inizia così, allo...
5: Allo, che allo, vuol dire ciao?
6: Salut.
5: Salut, salut, vogliamo, vedi che è pugliese. Secondo me è pugliese. Oppure?
6: Senti io un haiduk.
5: Senti
6: io. Sono io un haiduk, un Robin Hood.

0: 10, siamo a 14, quindi ha nettamente sorpassato la soglia il disco di Aiduci. Io ancora mi chiedo com'è possibile che sia rimasto 2 mesi al numero 1 della classifica italiana. Ma non perché sia brutto, perché non mi piace, perché è un disco veramente strano. Cioè è un disco veramente tamarrissimo e insomma nel 2004 addirittura arrivò al Teatro delle Vittorie. Era il nostro momento live e Fiorello appunto presentava Aiduci. A proposito di dischi tamarri, arriva Gabri Ponte.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: così come a ogni Natale ritorna Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You, a ogni Halloween ritorna anche Gabri Ponte con La Danza delle Streghe. E siamo super tamarri in questa parte della storia della dance e continuiamo così. E oggi secondo me ci licenziano. Prezioso Emergency.
1: La storia della dance.

Barometro per questa emergency 911 segnala 9, quindi siamo altissimi a livello di tamarria per questa emergency. Prezioso e marmida, appunto, lo sanno tutti. Ho due cose da dirvi, perché la storia della dance è una materia e va studiata. Campionano Dr. Beat dei Miami Sound Machine, cosa che sapevano tutti, ma la base, ed è tra l'altro una chicca che ho già svelato nella storia della dance, arriva da un disco del 1991, Exposure Fulminique. Senti un po' qui.

0: arrivava proprio da qui la base di Emergency, un pezzettino della base di Emergency. E adesso, signore e signori, il prossimo riprende la colonna sonora di un famosissimo telefilm degli anni 90. Arriva X-Files, DJ Dado, il disco viaggio.
1: Disco viaggio.

quel suono di pianoforte che ti entra nel cuore e almeno per quanto mi riguarda non è più uscito. È dal 1996 che mi emoziona sempre tantissimo il disco Viaggio del DJ Dado X-Files qui nella storia della dance.

dal 2000 il disco di More Around the World che ci manda a star bene. Andiamo un po' di qua e un po' di là, ti può capitare un disco del 90, poi un disco del 2000, poi tornare indietro agli anni 80 e poi di nuovo al 2010. L'importante è che siano tutti successi, che ti siano rimasti incastonati nel cuore, sotto la pelle, e soprattutto che ti riportino a dei momenti felici. Almeno così lo speriamo sempre. E adesso dall'estate del

0: storia della dance.
1: La storia della dance
2: con Dino Brown.
3: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

contenuto nella compilation Les Voyages 1996. Questa è una perla che si chiama Android, Two Culture in a Room, era il disco Viaggio.

0: Wolf con la sua Wash My World, che arrivò quasi subito dopo No Stress, il suo più grande successo, del quale abbiamo già parlato questa settimana qui nella storia della dance. Prima Gaia e Dino Brown con Never Meet, e tra poco torniamo con una bomba,
1: la storia della dance. Alza il volume,
2: sei su One Dance.

abbiamo aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per questo grande pezzo di Junior Sanchez che si chiama Be With You, quasi agli sgoccioli per quanto riguarda l'ultima puntata della settimana. Arrivano Novi Adeniak 97, questo è Superstars.

0: Thousand Freeze Family è il disco che chiude l'ultima puntata della storia della dance. Vi auguro un weekend meraviglioso, grazie per averci sopportato anche questa settimana. Un abbraccio a tutti da Dino Brown e Jean-Luc Duval. Ciao!
1: La storia della dance. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ancora al 2001, torniamo indietro di 24 anni con questo progetto house americano, ovvero i Kings of Tomorrow, con la voce di Julie McKnight. La canzone si chiamava Finally, canzone che ha ispirato l'anno scorso anche la Swedish House Mafia, che ha collaborato con Alicia Keys, che ha messo la voce in questa nuova versione di Finally che sentiremo tra poco, ma subito Kings of Tomorrow con Finally.
2: Contaminazioni.

Sebastian Ingrosso, Steve Angello e Daxwell, la Swedish House Mafia va a chiudere lo spazio di oggi con Finally, prima ancora Finally di Kings of Tomorrow del 2001 e abbiamo finito. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Le sceglie Edo Colavini, le seleziona il sottoscritto Dino Brown. Ci ascoltiamo Shades of Blue, il disco di John Summit.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2001. Estrella, La Playa del Sol.
2: La Playa del Sol, Estrella.

0: Questo è Stray al Playa del Sol qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance. Don't stop.

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance si riaprono le porte della Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1900.

Che atmosfera, signori e signori. House Music con D'Lessi, la loro Hideaway, canzone splendida del 1995. E adesso Ziggy Marley con il remix di Power

colonna sonora di Vacanze di Natale 1995, Alexia con Me and You, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siete nella Memory Chart e tra le più forti. Nell'autunno del 95 c'era anche questa canzone firmata Rex Anthony.

featuring Matrix con Rex Anthony. Continua questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per aver ballato in nostra compagnia e grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha riportato all'autunno del 95. Mi raccomando, scaricate la nostra app, quella di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci risentiamo presto. Da Stefano è tutto, un abbraccio.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics.

0: dal 1979, Donna Summer con la sua Hot Stuff, uno dei più celebri brani musicali che hanno rappresentato la disco music. Prodotta da Giorgio Moroder, si aggiudicò il Grammy Award come miglior interpretazione vocale rock femminile nel 1980.
1: One Dance Classic.

ascoltato Donna Summer Hot Stuff qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta. One Dance. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:01.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più forte degli ultimi 40 anni. Nessuna vittima, 21 feriti, 2 gravi. Crolli a Pozzuoli, tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, 30 le scosse di assestamento. Recuperato il corpo della seconda vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina, prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Pare rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone, quasi tutte rimpatriate. L'Italia sospende gli accordi di Schengen, è duro il premier Sanchez, la solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì.
6: La psicosi Vannacci spinge il governo italiano a operazioni di sciacallaggio. La Spagna ha una crisi, stiamo parlando di Ceuta sul territorio africano, già 40.000 rimpatriate in poco meno di 24 ore, 48 ore.
5: Dietro il fronte di Gianni Infantino, dopo le polemiche la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. È tutto, a più tardi.
7: The end.

0: tutti, sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti, qui su One Dance sta per partire una nuova puntata di Ten Dance. La nostra specialità è quella di prendere un trentennio, di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire che cosa è accaduto alla musica dance, le tendenze, i suoni che sono cambiati, ma soprattutto gli artisti, i protagonisti, quelli che sono rimasti e quelli che purtroppo sono spariti. Siamo prontissimi con la prima sequenza, tra poco dal 2015 risentiremo Sigala con Sweet Lovin', 10 anni prima dal 2005 le Pussycat Dolls con Doncha. Apriamo la sequenza dal 1995 con un capolavoro di Billy Ray Martin, Your Lovin' Arms.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: dal 2015, dal 2005 le Pussycat Dolls con Doncha e dal 1995 anche Billy Ray Martin con Your Love in Arms. State ascoltando Ten Dance solo qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate su Google Store o Apple Play. Andate su Google Play.
1: Fuori onda.
0: Faccio sempre una confusione. Lele, per favore, aiutami tu, metti tu ordine.
2: Scar è Google Play ed Apple Store.
0: Ok, perfetto, capito.
1: In onda.
0: Google Store è... No, ancora no.
3: No.
0: Apple Play e Google Store.
4: A few moments later.
0: Andate su Google Play o Apple Store. Ok, ce l'ho fatta. Scaricate la nostra applicazione e portateci sempre con voi. Noi siamo pronti con la prossima sequenza. Dal 2020 risentiremo anche Dua Lipa con Levitating. 10 anni prima, dal 2010, il DJ francese Bob Sinclair con I Wanna. Apriamo la sequenza dal 2000 con una canzone che ci ha fatto cantare e soprattutto ballare nell'estate appunto di quell'anno. The House of Glass con Disco Down.
5: Ten Dance con Scar su One Dance.

0: Dua Lipa e Levitating dal 2020, abbiamo risentito anche I Wanna di Bob Sinclair e dal 2000 Tondi Tondi gli House of Glass con Disco Down. State ascoltando Tendenze solo qui su One Dance. Il DJ Lele Alberganti è pronto in console per miscelare l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendenze. Tra poco, dal 2026, risentiremo Ugel e Ultranate con Moving to the Sun. 10 anni prima, dal 2016, Jonas Blue con Perfect Stranger. Apriamo la sequenza dal 2006 con Cascada ed Evacuate the Dance Floor.
1: Tendenze su

0: Ugel e Ultranate dal 2026. Abbiamo risentito dal 2016 anche Perfect Strangers di Jonas Blue e dal 2006 Cascada con Evacuate the Dance Floor. Prima però di chiudere è arrivato il momento pettinato di Ten Dance, il momento l'elegante. E allora in punta di forchetta e con un bel bicchiere di bollicine tra le mani, tra poco vi faremo riascoltare Faith Evans con Mesmerzant.
1: Cosa?
0: Mesmerzant.
2: Ripetere, grazie.
0: Con Mesmerzant.

con Mesmazard di Faith Evans. Nel momento l'elegante si chiude questa nuova puntata di Tendance solo qui su One Dance. Io sono Scar e con DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!

0: sua zona in provincia di Brescia arriva a Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Gnomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto dalle ore 22 nella piazza di Vialdo Moro arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival, dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia. Vietato mancare.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con One Dance Classics, il nostro viaggio tra i ricordi, le emozioni, le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1979 eravamo ancora in pieno fermento della disco music, le Sister Sledge con Lost in Music, uno dei più grandi successi del gruppo. Nel 1984 uscì una versione remix con ai cori Simon Le Bon ed Andy Taylor. Sister Sledge, Lost in Music.
0: One Dance Classic.

0: Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Una scossa di magnitudo 4.7, la più forte da 40 anni, ha colpito ieri Napoli, Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali gravi. Edifici disabitati crollati a Pozzuoli. Dopo la scossa principale, registrate altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. L'Italia sospende gli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, accusa il premier Sanchez, il rispetto dei trattati sì. La guerra in Ucraina, almeno 9 morti dopo i raid russi su Kiev, che dal canto suo ha lanciato droni su diversi aeroporti russi, 8 hanno sospesi i voli. Fine settimana più intenso per l'esodo estivo, da bollino nero 26 milioni di veicoli in movimento, non va meglio sul fronte medio. 19 oggi le città in allerta rossa, si aggiungono domani Catania, Genova, Palermo, Trieste. Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, simbolo del Milan per 2 decenni, scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. È tutto, più tardi.
5: The end.
6: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti amici da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1995 con questa canzone di Mauro Picotto, che è un capolavoro della musica trance, dance ed è Komodo, che poi è diventata nel tempo anche All I Need Is Komodo grazie alla collaborazione con Mules, un altro DJ producer italiano che è diventato famoso diversi anni fa, e poi è diventata anche Flying High to Paradise con il DJ Molella, naturalmente in collaborazione con Picotto. Ma subito l'originale di Komodo.
2: Contaminazioni.

Flying High to Paradise di Molella e Picotto chiude lo spazio di oggi. Prima abbiamo sentito ancora Picotto con Mulz e All I Need is Comodo, e poi anche la versione originale di Comodo dal 1995 di Mauro Picotto. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato in Future History, le papabili hit del futuro. Ciao a tutti, un abbraccio, benvenuti su One Dance. Da Dino Brown e Edo Colavini è tornata Four to the Floor, grande pezzo degli Star Sailor, questa volta insieme agli Offenbach.

non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1999 vinse un disco per l'estate e partecipò a tutte le tappe del Festival Bar. Neja, The Game.
2: E quindi cominciamo subito a scaldare l'atmosfera con una canzone ballabilissima. Stiamo parlando di The Game e lei è
3: Neja. Vai!

0: Festival Bar 1999, Neja, The Game. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

0: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Si torna nel passato della dance perché la nostra macchina del tempo ci ha appena comunicato la data: autunno 1995 e i 5 pezzoni che stiamo per ballare in vostra compagnia. La prima delle 5 è Basic, il pezzo di Kike Boy e Demolition.

tutti i ricordi, signore e signori, con le più forti dell'autunno del 1995. Era Sweetbox con Booyah, Here We Go, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Se

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Con Lauretta Vostra ci divertiamo a ripercorrere e a rivivere i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1981, synth pop britannico degli Human League con Don't You Want Me.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Human League, Don't You Want Me, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:02.
5: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Una scossa di magnitudo 4.7, la più forte da 40 anni, ha colpito ieri Napoli, Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali gravi. Edifici disabitati crollati a Pozzuoli. Dopo la scossa principale, registrate altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. L'Italia sospende gli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, accusa il premier Sanchez, il rispetto dei trattati sì. La guerra in Ucraina, almeno 9 morti dopo i raid russi su Kiev, che dal canto suo ha lanciato droni su diversi aeroporti russi, 8 hanno sospesi i voli. Fine settimana più intenso per l'esodo estivo, da bollino nero 26 milioni di veicoli in movimento, non va meglio sul fronte medio. 19 oggi le città in allerta rossa, si aggiungono domani Catania, Genova, Palermo, Trieste. Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, simbolo del Milan per 2 decenni, scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. È tutto.

grandi ricordi con Proper Education del producer Eric Price, che ci ha riportato con la mente all'estate del 2007, prima Paul Johnson da quella del 99 con Get Down e ancora un remix fortissimo di D'Alessi con Hideaway dall'estate 95. Tra pochissimo Mike Posner con I Took a Pill in Ibiza dall'estate 2016, Luca da quella del 2004 con il remix del DJ Rossa Tone AI, ma dal 1996 con Metropolis, un disco pazzesco, un super disco 90 firmato DJ Dado.

0: meravigliosa Metropolis. Summer Vibes continua su Andes, tra pochissimo Kungs con Lipstick dall'estate 2021. Da quella del 2009, Madonna con Celebration. In arrivo dall'estate 1997, Mr. Gorgeous, Smoke City.
1: Cool and calm, Mr.

0: sulla vostra radio preferita in FM, DAB e app. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: One Dance. Qui suona la storia. One Dance. Hey.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance, con Lauretta Mostra, la musica più bella di quei decenni. Riviviamo i ricordi e le emozioni e balliamo i pezzi forti di quel periodo. Lei è sicuramente l'icona soul e R&B per eccellenza, Aretha Franklin con Respect, canzone tra l'altro di Otis Redding, portata poi a successo proprio dalla grande Aretha Franklin.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Aretha Franklin, Respect, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume. Sei su One Dance.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: Sei su One Dance.
3: Qui suona.

0: contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. È un disco storico quello che apre l'appuntamento di oggi, del 1982, esattamente, delle Pointer Sister. Si chiama I'm So Excited, diventata poi I'm So Excited nella versione di Nina, esattamente nel 1998, cantante croata che ha partecipato anche all'Eurovision Song Contest nel 2012, rappresentando appunto la Croazia. Ha deciso di iniziare a cantare in inglese proprio con questa canzone, che ha ottenuto un grandissimo successo nella seconda parte degli anni 90 anche nel nostro paese. E infine I'm So Excited nella versione di Son of Legend, ma subito le Pointer Sister.

del 2022 va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Nina con I'm So Excited del 98 e poi l'originale delle Pointer Sisters dal 1982. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance Radio.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Le migliori novità del momento, selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown, le abbiamo chiamate Future History, ovvero le papabili hit del futuro. Oggi c'è Alesso insieme a One Republic. Questa è In Your

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta, direttamente dalla trasmissione Chaos, in diretta dalla discoteca Genux da Blitz, Take My Way.
2: Da Chaos Live 94, sempre dal grande Genux di Lonato, con noi ci sono i Da Blitz. Ciao.
3: Ciao ragazzi!
2: Da Blitz, che comunque adesso, a parte gli scherzi, hanno fatto un nuovo disco, Take My Way, che sta andando meglio, se possibile, del primo Let Me Be. Non è facile.
3: No, in effetti non è facile. Però, guarda, cioè noi ogni volta che dobbiamo fare qualcosa ci divertiamo, no? L'importante è farli divertendosi le cose. Poi, come va, non importa.
2: Io sono d'accordissimo con lui, perché molti vanno poi in sbattimento, il disco nuovo, e invece l'importante è sempre fare davvero le cose in cui si crede. Io ne approfitto di te ancora un attimo, perché so che tu hai una voce veramente incredibile e poi sei vera, non sei un'immagine,
4: esatto,
2: questo volevo dire. Take My Way, che mi piace da morire.
3: Okay. Take my way, baby, baby.

0: Abbiamo ascoltato Da Blitz, Take My Way. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché su adesso è tutto pronto per la Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha appena inserito una nuova data. Autunno 1990.

appena sentito qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, programma che vi riporta all'indietro nel tempo. Siamo nell'autunno del 1994 e tra le più forti c'era anche il progetto Century.

Il famoso punto di non ritorno. Quando sbagli non puoi più tornare all'indietro. Il progetto Century ci ha fatto ritornare all'indietro nel tempo con la Memory Chart. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo ritornati all'autunno del 1994. E tra le più forti c'era anche Shoreditch Men. Loro sono i 20 Fingers.

Rain a Day, Ice MC va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994 e se vi è piaciuto su One Dance tornerà prestissimo con altre canzoni che arrivano direttamente dal passato. Grazie per aver

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con il nostro appuntamento One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, le canzoni più belle, quelle che hanno fatto la storia dei mitici decenni anni 70 e 80. 1983, Ivan Allen con Jump, il famoso riff di sintetizzatore, l'assolo di chitarra di Eddie Van Halen e la voce di David Lee Roth.
0: One Dance Classic.

0: erano i Van Halen con Jump qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e un minuto.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: 21 feriti di

0: Voi due in gravi condizioni, e questo il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei, tornata regolare la circolazione ferroviaria. A Perugia un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni, si ipotizza un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia vicino la camera. Non sarebbe un suicidio, ma un femminicidio, il caso della trentenne Daphne Rebaudo, morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, dopo essere precipitata da una terrazza condominiale, fermato il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi. L'ex CT della nazionale, oggi alla Juventus, Luciano Spalletti, non usa mezzi termini per stroncare il recente caos azzurro, dalle dimissioni di Maldini per il caso Pirlo al ritorno di Mancini. Corrieri DT.
1: Maldini rappresentava il nuovo di cui c'era bisogno, invece ne mette la quarta e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
0: È tutto da Jenny De Gaetano, buon weekend.

agosto. Ciao a tutti, buona estate e benvenuti nella nostra Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown. Vi posso preannunciare che abbiamo 4 nuove entrate, proprio una scorpacciata anche questa settimana. La prima la becchiamo subito al numero 20,

collaborazione tra Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani, numero 17, più tre posti rispetto a una settimana fa qui nella Weekend Dance Chart. Al 16 la seconda nuova entrata di questa settimana, vi ricordo che ne abbiamo 4, e Kygo, Take Me Back.

disco estivo di Molella e Nick Peloso hanno ripreso un grande successo di Otmar Liebert, To The Night, successo che a sua volta era già stato remixato nel 1997 dalla Fuertezza. Questa si chiama Joanna, numero 15, al 14 Steffi De Cicco, Roy Batti, Alex Nocera. Questo è Desire.

hanno ripescato un successo dell'estate del 2000 di Love Connection, Aid the Bomb, si chiama così. Kinder Lomas, Kika Leaf e Maio, numero 12, all'11 una ex numero 1, The Bausa Magnetic.

0: The Bausa numero 11, tra poco torniamo con le prime 10.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
3: One Dance. Qui suona la storia.

Lexa Hill al 9, un disco di quest'estate 2026 che ci manda a star bene. Soleira e Ritmo, quella sempre.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su One

0: ancora al numero uno della Weekend Dance, che ritorna tra 7 giorni. Un abbraccio e buona estate a tutti da Dino Brown. Ciao.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:02.
3: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Nicky Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1996 con una delle canzoni progressive più famose della storia ed è Celebrate Love di Zivago. Subito dopo Dino Brown e Mario Puh con Future Dream e anche Roman Messer e Rocco con Celebrate the Love in una versione un po' particolare. Ma subito Zivago.
2: Contaminazioni.

di Rocco chiude lo spazio di oggi, prima Dino Brown e Mario Pugh con Future Dream, e abbiamo sentito anche Zivago dal 96 con Celebrate the Love. Da Vicky Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance che ti fa riscoprire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a Mario Più, grande DJ italiano, insieme a una voce storica, ovvero Principe Maurice. Questa è Love Game dal 2001.

0: Radio Più e Principe Maurice, Love Game è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presentiamo le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le ascolteremo nei prossimi anni? E chi lo sa, oggi tocca all'ultimo singolo di Alex Guetta, si chiama All I Need.

0: DJ qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 1998 in questa pillola. Ti parlo di Elisir.

uno dei più grandi successi di Gigi D'Agostino dall'estate del 1998, veramente ci è rimasto incastonato nel cuore e nella mente, prodotto a quattro mani insieme a Paolo Sandrini negli studi Fatati della Media Records. E pensate che la voce di questo pezzo è di David Michael Johnson, diventato famoso 5 anni prima, nel 1993, con la sua versione di I Say a Little Prayer.

David Michael Johnson, I Say a Little Prayer, 1993, l'originale però chiaramente lo sanno tutti, è di John Warwick, 1967.

0: originalissimo di I Say a Little Prayer, cantato da David Michael Johnson, la voce di Elisir di Gigi D'Agostino, in questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15 e 2 minuti.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.

0: Family Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, la nostra macchina del tempo. Ha appena inserito questa data, autunno 1996, 5 pezzoni che ballavamo in quel periodo di passaggio tra i mesi caldi e quelli freddi. Tra le più forti c'era il progetto Skipper con Struggle for Pleasure.

Pepper insieme a Struggle for Pleasure. Siamo partiti così con la Memory Chart, abbiamo aperto il sipario a quello che è effettivamente un nuovo appuntamento dedicato alla musica dance che torna protagonista qui su Undance. Tra le più forti in quell'autunno del 1996 anche Sacco Man con Sunshine Dance.

che in questo progetto che viene dal passato siamo nel 1996, era autunno quando uscì in discoteca anche il progetto Rough by Picotto con Ocean Whispers, che ho appena sentito con voi qui su Andex.

Together, progetto di Jamin e JB, appena sentito qui su One Dance, che chiude il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Grazie alla macchina del tempo siamo tornati all'indietro, all'autunno del 1996. Da Stefano è tutto, vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records, capitanata da Gianfranco Bortolotti. Questo pezzo è stato prodotto tra gli altri anche da Paolo Sandrini sulla falsa riga di Children di Robert Miles e Campiona, un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer.

0: 1996, Antico con Dreamer, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Attrazione tutta italiana, questo spazio dedicato ai dischi viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca ai Mute, quelli di Club on Top of Me. Vi ricorderete sicuramente la scena di Antonio Albanese che balla nel negozio dei dischi. Ebbene, questo è il loro secondo singolo, uscito nel 1997. Si chiama She Loves Me.

0: meno.
1: Un bel disco dei Mute, She Loves Me, 1997, era il disco viaggio su One Dance.
2: One Dance.
3: Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar e Tormentone estivo 1992. Snap, Rhythm is a Dancer.
2: Curiosità discografica: in questa versione si chiamano Turbo B. E invece, apposta tornati dall'America per noi, si riformano questa sera e solo questa sera e solo per far ballare voi l'incredibile duo di Snap and Rhythm is a Dancer.

0: Festival Bar 1992, Snap, Rhythm is a Dancer. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 2 minuti.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
4: E ci siamo anche oggi, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nel mondo di Links, il nostro appuntamento solito che ci fa fare questo viaggio indietro negli anni e colleghiamo una canzone all'altra senza neanche accorgerci. Arriveremo al termine del programma, quindi è pronti per questo viaggio di oggi che comincia con una donna che io amo anche perché è bellissima. Sophie Alix Baxter con Get Over You.
1: Links su One Dance.

bellissima Sophie Ellis Baxter con Get of You qui su One Dance all'interno di Lynx. Lei ha collaborato inoltre nel 2000 con il DJ italiano Spiller, vi ricorderete la canzone Groove Jet, canzone che ha permesso alla cantante di essere conosciuta a livello mondiale. L'anno successivo ha pubblicato l'album Read My Lips. Get of You è il terzo singolo estratto dal suo album di debutto, canzone dance pop, e segue nell'ordine cronologico delle pubblicazioni famose della cantante in due singoli di grande successo commerciale che sono stati Take Me Home e Mother of the Dance Floor. Il brano non era presente nella versione originale dell'album, che fu ristampato al momento della pubblicazione del singolo con l'inclusione del nuovo pezzo. Fu comunque pubblicato nel maggio del 2002 e con questa canzone è stata una grande protagonista dell'edizione 2002 del Festival Bar, addirittura partecipando tra le altre cose alla finale all'Arena di Verona. Partecipò al Festival Bar del 2002 anche la prossima canzone di Holly Valance che oggi riascoltiamo in Lynx, ed è

Keys su One Dance, la cover tutta da ballare a tema di una canzone turca intitolata Simarik del cantante Tarkan. Stella Soleil per la prima volta ha eseguito il pezzo in inglese nel

2001, ma il singolo è arrivato al successo solo l'anno successivo grazie alla cover, a questa cover interpretata appunto da Holly Valance, che divenne un tormentone estivo. La canzone ha raggiunto la posizione numero 1 per 2 settimane del programma televisivo Top of the Pops, allora trasmesso anche in televisione. Si parla di baci in Kiss Kiss, ma se togliamo al titolo la parola Kiss ci torna in mente un successo del grandissimo Prince, e si parla di leggende oggi in Lynx. Questa infatti è Kiss.

0: musica anche oggi in Lynx, una leggenda della musica, Prince con Kiss, una canzone del 1986 di Prince insieme ai suoi The Revolution dall'album Parade. Nel 2021 la rivista Rolling Stone l'ha posizionata alla posizione numero 85 tra le migliori canzoni di sempre, mentre Enemy l'ha inserita alla quarta posizione tra i più grandi singoli di tutti i tempi, definendola la migliore canzone del 1986. La canzone è nata come una piccola demo acustica della durata di circa un minuto con un verso e un ritornello. Prince ha dato la canzone alla band Maserati per il loro omonimo album. Maserati ha rielaborato drasticamente la canzone dandole un suono maggiormente più minimalista. Quando Maserati gli consegnò la canzone, Prince rimase sbalordito dal suo lavoro e decise di riprendersi la canzone a casa. Ha quindi sostituito il cantante principale e una parte di chitarra, portando la canzone nella forma attuale. A Maserati venne attribuito solo il canto di sfondo che Prince lanciò intatto. La canzone fu aggiunta all'album Parade all'ultimo minuto ed è uscita nel 1986 come il prossimo pezzo campionato. La canzone del 1986 è di Bruce Osbury and the Range e si chiama The Way It Is, e sopra questa canzone rappava il mito Tupac. Questa è Changes in Lynx.
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

Abbiamo ascoltato anche Changes, successo del rapper Tupac Shakur, pubblicato nel 1998 come secondo estratto dalla raccolta Greatest Hits. La canzone parla della difficoltà della vita nei ghetti, del razzismo, della droga, della violenza delle gang, sperando in un cambiamento della società che, perché avvenga, deve vedere il cambiamento di noi stessi più o meno. E questo è il significato di questa canzone che abbiamo ascoltato qui su One Dance all'interno di Lynx. Canzone, come dicevo, che usa un campionamento del brano The Waities di Bruce Hornsby and the Range del 1986. La canzone ha ricevuto una nomination come migliore interpretazione rap solista ai Grammy Awards del 2000. Nominata ai Grammy Awards del 2000 anche la prossima che sentiamo, il prossimo successo, che è Waiting for Tonight

1999, Waiting for Tonight di Jennifer Lopez, qui in Lynx su One Dance, canzone pubblicata nel novembre del 99, esattamente terzo estratto dal primo album di Jennifer Lopez, di J-Lo, On The Six, originariamente registrato dal trio femminile americano Third Party per il loro unico album del 97. La canzone però è diventata popolare solo nella cover di J-Lo di Jennifer Lopez, pur essendo una reinterpretazione, ricordato tuttora come un pezzo riconducibile a lei. Come dicevo, Waiting for Tonight è stata nominata per un Grammy Awards nel 2000 come miglior canzone dance. Lo stesso anno il video ha vinto l'MTV Video Music Awards come miglior video dance, oltre ad essere stata nominata anche nella categoria miglior coreografia. Jennifer Lopez, che recentemente

White, due icone mondiali della musica pop, insieme per la prima volta Jennifer Lopez e David Guetta, che hanno collaborato dando vita ad un singolo dance, appunto Save Tonight. Nel brano l'inconfondibile voce della cantante, tra le maggiori esponenti del pop latino, si muove decisa sulla produzione immediatamente riconoscibile del DJ David Guetta. Nei mesi successivi alla sua pubblicazione sono stati pubblicati 4 remix ufficiali del brano a cura di diversi DJ, come ad esempio Joel Corey e i DJ From Mars. La canzone è stata presentata per la prima volta dalla Lopez durante un suo concerto in occasione del World Pride Music Festival di Washington, per poi entrare a far parte della scaletta di tutte le tappe del suo tour estivo. Non so se l'avete notato, ma in Links c'è una parola ricorrente oggi, la parola è tonight. Si parla della nottata, che appare anche in una canzone di Eagle Eye Cherry nella sua Save Tonight, che oggi riascoltiamo in Links.

0: Night, Eagle Eye Cherry, questa è One Dance e siamo al termine della puntata di oggi di Lynx. Forse non tutti sanno che Eagle Eye Cherry è il figlio del trombettista jazz Don Cherry e anche fratello di Nene Cherry, che ci ha regalato delle belle perle anni fa. Una famiglia di artisti che ci porta i saluti. È stato bello essere con voi, vi aspetto alla prossima puntata di Lynx e mi raccomando, scaricate l'app di One Dance per portarci sempre in giro con voi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

9 agosto a Zone, in provincia di Brescia, arriva Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Ignomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto, dalle ore 22, nella piazza di Via Aldo Moro, arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival, dal 7 al 9 agosto a Zone, in provincia di Brescia.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
5: Sei su One Dance.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia. Hola.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Nell'estate di One Dance, i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio, quelle che hanno le carte per diventare le hit del futuro prossimo, è tornata Peggy Gou, questo è il suo ultimo singolo.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1993. Ace of Base, All That She Wants.
2: Continuiamo il nostro spettacolo. Insomma, siamo vicini al premio, al primo grande premio di questa finale del Festival Bar, dedicato al disco in assoluto più gettonato. Ok, adesso i jukebox sono diminuiti, ma quando parliamo di disco più gettonato intendiamo quello più trasmesso dalle radio, più ballato in discoteca. Nelle nomination c'è un pezzo che sicuramente è andato fortissimo quest'estate. Non è il vincitore, ma quasi quasi poteva vincere benissimo. Ace of Base, All That She Wants.

0: She Wants, Ace of Base. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 1997, perché in questa pillola di storia

arrivata subito dopo The Summer is Crazy Number One e il terzo singolo estratto dall'album di Alexia Fan Club, uscito appunto nel 1997, esplose in Italia e anche in Spagna, dove circolava la versione spagnola. L'hai mai sentita?

la versione spagnola di Number One. Torniamo a parlare dell'album di Alexia. Fan Club, vennero fatte 5 riedizioni, tra cui una destinata al mercato indonesiano, una al mercato inglese e una al mercato spagnolo. E in quell'album c'erano anche Me and You

0: Emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 17.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.

0: Ciao a tutti, buon sabato e buon weekend. Benvenuti su One Dance. State per ascoltare la replica, il meglio della storia della dance, andato in onda questa settimana insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Direi di partire subito senza perdere altro tempo. Il primo è di Erika, I Don't Know.
1: La storia della dance.

rimane tuttora uno dei più grandi successi di Erika De Bonis, sorella di Tristano De Bonis, ovvero Magic Box, compagna del DJ Ross. Questa arriva dal 2003, I Don't Know, qui della storia della dance, un pezzo bello come tutti quelli che poi ha fatto Erika. Tra l'altro è uscito anche nel 2025 il remix insieme a Gabri Ponte, che sostanzialmente è uguale, insomma lo sapete, l'avete ascoltato milionate di volte. Ma a proposito di Gabri, attenzione, perché qui stamariamo di brutto. Mi è

Il rumore che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10 e segna al massimo 10, cioè proprio è fisso lì, non si muove. Gabri Ponte con Jordi, uscito nel 2002, è diventato uno dei più grandi successi Italo Dance dell'inizio del 2000, insomma, perché andava la roba dance remixata in italiano, e si può dire che Gabri Ponte appunto ha aperto questo filone che a tanti piace ma a tanti no. Beh, dipende un po' dai gusti. Sicuramente non stiamo parlando di Rhythm is a Dancer degli Snap, però c'è da dire, dobbiamo ammetterlo, che Jordi è stato un grande successo della musica dance made in Italy. Esisteva anche la versione con Roberto Francesconi. Io ogni volta che mettiamo Jordi voglio sentire un pezzo di quella. Attenzione, perché qui il tamarometro mi va a 12.

0: grandissimo Roberto Francesconi con questa versione di Jordi. Tra l'altro, insomma, Francesconi, per chi non lo conoscesse, pochi credo, è uno dei più grandi vocalist del nostro paese, che ha fatto anche dei dischi. Nel 1995 uscì una perla decisamente tamarra, anche questa era Corrente Elettrica, la Kick of the Day.
1: La storia della dance, Kick

sapevo che si nervosiva la signora. Vabbè, ha ragione, però posso dirvi, Gianluca, anche te, scusa, metti corrente elettrica, cosa ti aspetti? Roberto Francesconi dal 1995, grande vocalist, ne parlavamo poc'anzi, tuttora attivissimo. Tra l'altro non fece solo corrente elettrica, ma anche un altro pezzo che si chiamava Una pallina un cerchio, una pallina un cerchio, te lo ricordi? Questo ha una storia particolare, questo pezzo. Tra poco ve lo faccio raccontare proprio da Francesconi in persona. Una pallina, una pallina, una pallina.

0: uno dice: ma che bordì, come si direbbe a Roma, una pallina, un cerchio? L'ho intervistato e mi ha spiegato proprio che significa una pallina, un cerchio. Senti un po'.
1: Oltre a corrente elettrica, c'è questa frase che lui diceva sempre di continuo: una pallina, un cerchio, una pallina, un cerchio. Vuoi raccontare la storia della pallina e del cerchio?
2: Beh, c'è dietro un lavoro di anni e anni di ricerca, di cose psicologiche. Mi sono perso a Como e continuavo a girare in piazza Camerlata, che non sapevo che era piazza Camerlata, e vedevo continuamente stata una pallina, un cerchio, una pallina, un cerchio. Un incubo, è un incubo, ed è giusto che il mio incubo diventi anche il vostro incubo.
0: Perché praticamente c'era questa rotonda con una statua che c'è ancora.
2: C'è
0: giusto?
2: Ancora, guai a chi la tocca quella.
0: E sta statua è fatta di una pallina e un cerchio. E allora tu hai cominciato a dire una pallina e un cerchio.
2: Nel mentre cercavo di leggere i cartelli di notte al buio, l'unico che sapeva la strada, buonanima Roby J, un bacio grande grande al grande Totem, e con la sua polemica solita: ah, se io guidassi, ci vedessi, guiderei io, quindi io saprei la sta. E continuavamo a girare, a girare, a girare, fin quando non è entrata nel cervello questa pallina in cerchio.
0: Perché praticamente voi giravate attorno alla rotonda.
2: Sì, perché non sapeva, è questa, è quella, è quell'altra. E intanto giravamo, perché nel traffico non è che potevamo star mezz'ora a girare, perché poi cioè, diventa, capito? Cioè,
0: al telefono mi hai detto una cosa che è straordinaria, che poi è veramente così. Tu portavi la tua vita reale nelle serate tuttora.
2: Certo, io quello che vedo dico, cioè.
0: Quello che ti succede,
2: sì,
0: ad esempio.
2: No, ma quello. Cioè, ma la gente, ma tante frasi sono fatte a pezzettino, uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, poi si mettono assieme, cioè. Perché è giusto dare soddisfazione a tutti, ognuno. Fa parte dello spettacolo, è uno spettacolo che facciamo tutti insieme.
0: Grandissimo Roberto Francesconi, come sempre faccio, vi ricordo che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.
3: La Storia della Dance.

influenti nel mondo dance che ho intervistato c'è anche lui, Elvio Morato, mitico, con la pastiglia del fuego, grande pezzo qui nella storia della dance. Questo, pensate un po' voi, risale al 1993, lì a cavallo, ed è contenuto nella primissima Hitmania Dance. Non so se ve la ricordate, è uscita all'inizio del 1994 ed era remixata da Paolo Bolognesi insieme a Provenzano, che all'epoca erano su RDS, perché la prima Hitmania Dance era sostanzialmente sponsorizzata da RDS. C'erano dei grandi successi tipo The Rhythm of the Night, insomma gran parte di quelli del 94, e poi delle chicche, ve le faccio sentire un po'. La prima, Virtualismo, Cosmonaut.

Questa me la richiedete sempre in tantissimi. Oh, Dino Brown. Quelli che richiedono cosmonautica iniziano la frase con oh. Oh, Dino Brown. Non hai ancora messo cosmonautica. Adesso me ne faccio sentire un pezzettino, poi la inseriremo nel nostro spazio Kick of the Day. Oggi ne abbiamo un sacco di kick, stavo guardando la scaletta. Un altro pezzo contenuto nella prima Hitmania Dance, orte o oltre a Cosmonautica, oggi mi esce romano, chiedo scusa, era Gege Naru Gege. Z100. Gege Naru Gege. Il progetto

0: Super Disco. Progetto tutto italiano dietro al quale si celavano Giuseppe Chicco Palumbo e Marco Kenneth Rossetti, che hanno vinto tra l'altro il DMC versione italiana del 1992. Per quelli che non sanno il DMC, un giorno vi spiegherò cos'è, i DJ lo sanno. È una battle tra DJ principalmente di scratch. Ed è una battle mondiale, però aveva la sua versione italiana e questi KK la vinsero nel 1992. A proposito di KK, protagonisti della terza qua, che chicca è? Vabbè, di un'altra chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
0: One Dance. Qui suona la storia.

arrivo subito dopo Welcome to My Life, Hotel St. George, il progetto di Roby Santini, Davide Pignataro e Vanni Giorgilli. Questa è bellissima, un pezzo che insomma chi ama la Italo Dance dei primi 2000 si ricorda e probabilmente si è emozionato nel riascoltarlo. Un'altra chicca of the day arriva in Magic con Stop.

in Italy c'era il DJ Ross dietro i Magic insieme a Stefano Marcato e Nick Ferrando. Allora vi dico chi a quali altri progetti hanno partecipato Nick Ferrando e Stefano Marcato. Nick era anche dietro The Lawyer. L'avvocato. Ma non è che Nick era l'avvocato?

0: Cosa be coda be coda. Gianluca, vieni di qua a fare il trenino, dai, togliti da sta console, mamma mia. Lavori tutto il giorno. Che cazzata che ho detto, ma. Another Star era un pezzettino di Coimbra.
1: Future 90s, gli anni 90, visti dal futuro.

0: Dal 2009 il disco di Bob Sinclair, Lala Song, che ha ottenuto un successo mondiale e si avvale tra l'altro della collaborazione con la Sugar Hill Gang, che si può dire, insomma, adesso senza sbagliare, senza incorrere in errore, mamma mia, mi è partito l'allarme della R Moscia, chiedo scusa, ma anch'io che dico incorrere in errore, si può dire senza sbagliare che la Sugar Hill ha inventato un po' il genere rap, hip hop, e non a caso, attenzione al disco 80, arriva Rapper's Delight.
1: La storia della dance, disco 80.

È uscito nel 1979, era avanti proprio anni luce, anche se una prima versione è stata prodotta dalla cantante Sylvia Robinson, cofondatrice poi della Sugar Hills Gang, e venne registrata l'anno prima, nel 1978. Fatto sta che rimane un pezzo capostipite della storia del rap, ma anche della disco funky, se vogliamo, perché questo è ballabilissimo ed è tuttora uno dei pezzi più belli di fine anni 70 e inizio 80. Sempre rapper, questa volta Run dai Run DMC con Praise My DJ.

0: Jazz Toilet Paper. Si chiude così la prima ora della storia della dance.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18 e un minuto.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.

scende sempre un po' la lacrimuccia quando riascolto questo brano bellissimo dei Datura insieme ad Amparo, l'asciura, colei che sostanzialmente ha fatto tutte le voci dei dischi dei Datura. Questa è Will Be One, qui nella storia della dance. Saluto Ciro e Stefano, che come se fossero dei miei zii ai quali voglio bene. Abbiamo fatto anche diverse serate insieme, l'ultima recentemente insieme a Stefano, ed è sempre un piacere collaborare con dei mostri sacri.

0: successo Better Off Alone, uscito nel 1999, arrivò subito dopo Back in My Life nel 2000 e infine questa Will I Ever, una bella chicca nella storia della dance. E a proposito di chicca, arriva la chicca of the day,
1: la storia della dance, chicca

nel 2000 e proprio in quell'anno Gigi ha fatto un sacco di remix, perché non c'era solo Cadavezze, c'era anche Ritual Tibetan di Kalia che abbiamo ascoltato proprio recentemente qui nella storia della dance, e poi mise le mani anche sopra il disco dei primissimi anni 90 dei Vanilla, era Ice Ice Baby, i Vanilla Ice, è giusto dire così. Il remix di Gigi D'Agostino era questo qui. Sempre delicatissimo, Gigi. Ice Ice Baby. Vanilla Ice.

Vanilla Ice, Ice Ice Baby, remix di Gigi Doug. Nel 2001 poi fece un'altra bellissima versione di Carry On di Magic Box e poi se ne uscì remixando nel 2002 il disco di Ago, Put On Your Red Shoes. Tamarri d'Italia e non solo, riunitevi! Tamarri d'Italia e di Svizzera italiana.

0: Germania, il liquido che sostanzialmente hanno fatto Narcotic e poi Ordinary Life e sono spariti nell'oblio, ma grazie a Narcotic rimarranno nei secoli dei secoli. Questa appunto era la versione lento violento di Gigi D'Agostino e adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

Angels of Love, il disco dei Nylon Moon, anche in questo caso progetto tutto italiano. Era il nostro disco viaggio qui nella storia della dance. Ogni giorno ve ne suoniamo uno, due, tre, dipende da come ci gira. E in questo caso è una perla sulla falsa riga di Robert Miles. E il pianoforte usato in tanti pezzi Dream Progressive dell'epoca. Tra l'altro i Nylon Moon fecero tre successi. Uno era Angels of Love, l'altro era Sky Plus.

colonna sonora di un film che ci è rimasto nel cuore e nella testa, Trainspotting 1996, tra l'altro film che ha reso famoso anche il disco e non viceversa, perché dopo l'inserimento nella colonna sonora ufficiale divenne un capolavoro, come ho detto poc'anzi, un inno degli anni 90, Unworld, Bosley P.

Around, dall'altra i Sun Kids con Rise Up. Un sacco di complimenti a Marco Gioia e Mauro Minieri, sono le chicche che puoi ascoltare quasi esclusivamente della storia della dance. Beh, insomma, ve le suoniamo apposta, quei mashup, quei lavori che sono introbabili, ma se ci ascolti tutti i giorni, prima o poi li becchi. Tra poco torniamo, state lì.

0: ascoltando La Storia della Dance.
1: La Storia della Dance
0: con Dino Brown.
2: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
5: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Abbiamo già detto tutto su questo capolavoro di Wamdu Project, 1997 la versione originale, remixata poi da Valterino e Mauro Ferrucci, il progetto Roy Malone, che ha fatto un sacco di altri pezzi, rimasta incastonata nel cuore e nella mente di tutti noi. Andiamo all'estate del 1997 con un altro disco di quelli che ti fa venire la pelle d'oca se l'hai vissuto e se c'eri. Todd Terry, Something Going On.

Spionava il pezzo di Sylvester, Dance Disco Hit, Byron Singling, questa Get Up e i suoi occhialoni da mosca. Mi piace sempre ricordarlo perché ogni volta che poi passa Get Up vado a guardarmi il video ufficiale. E adesso voliamo in Sicilia, ci aspettano i fratelli Caminita, Clutch, questo è Don't Worry.

super disco come tutti quelli che passano qui nella storia della dance ogni giorno a due ore. Insieme a Dino Brown e Jaloum Dual godiamo come ricci. Se c'eri negli anni 90, sei nel posto giusto, sulla radio giusta, e continuiamo così. Che meraviglia!

0: originale di Patti Smith, che poi era di Bruce Springsteen, che vabbè, l'abbiamo raccontata centinaia di volte la storia. Dato che i Cascada arrivano dalla Germania, io vorrei mettere un disco degli Italo Brothers, che sono i re tedeschi della musica Hands Up. L'unica cosa, dato che il pezzo è un po' spinto, devo chiedere all'editore della radio, cioè posso mettere un attimino un pezzo un po' più tamarro del solito?
1: Per l'amor di Dio,
0: oh,
1: fai, se pensi di non poterti fermare.
0: No, adesso non penso di potermi... Sì, grazie.
1: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
0: Eh sì, voglio.
1: Potresti anche non farlo.
0: Allora mi dici, vedi, così, scusa.
1: Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
0: Lo faccio, Stamp on the Ground.

mandarvi il video ufficiale girato in una camera d'albergo riempita d'acqua, nella quale poi ci sono dei ballerini che ballano e alzano tutta s'acqua in questa camera. Veramente un video straordinario. Erano appunto gli Italo Brothers, super chicca nella storia della dance. L'ultimo di oggi è di Christian Marchi. Comes right.

0: puntualissimi. Un abbraccio da Dino Brown e Gianluca Duvalle. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 18:59.
4: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
6: No reggaeton!
7: No trap! Solo dance che ha fatto la storia!
6: Sei su One Dance!

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, allacciate bene le vostre cinture, si

duetto Aquarius che ballavamo in discoteca nell'autunno del 1998 e che grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo riascoltato qui su Andesso, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso Thalia, Amor.

ballato molto volentieri con voi, cosa che faccio abitualmente ogni giorno qui su One Dance con la Memory Chart. Dall'autunno del 1998 anche Deep Mines.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chicane. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: La bellissima Offshore, la versione remix di Disco Citizens, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con

0: Impara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia. Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao da Lauretta, dal Festival Bar 1990.

0: Elton John, Scatman. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
1: One Dance, la storia, siamo

0: contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo da un anno storico, il 1994, con Ice MC insieme alla voce di Alexia e Think Bad Away, che poi è stata ripresa nel 2013 anche da Arash e Sean Paul in She Makes Me Go, e nel 2020 da Dino Brown, Ice MC, Pachi, Frank Villa e Vice con un bel rap in italiano, e quindi le ascoltiamo tutte e tre, ma cominciamo dall'originale di Ice MC.
2: Contaminazioni.

Eyes va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Haras e Sean Paul con She Makes Me Go, e abbiamo iniziato con Ice MC ed Alexia con Think About The Way. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro. Dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di produzione arrivasse dalla Germania. Questa è una perla, si chiama Terra.

0: dal 1993 il disco Terra, erano gli Onda del Futuro, il disco viaggio su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo. Si chiama Hey The

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1997. Simon J. Wanna Be Like a Man.
2: Sul palco del Festival Bar, visto che noi ogni tanto, diciamo ogni martedì sera, trasformiamo la nostra piazza, e in questo caso l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro, e visto che ci siamo, salutiamo chi ci sta seguendo su Italia 1. Milioni e milioni di telespettatori, molti sono già in vacanza. Allora dicevo, trasformiamo la nostra Arena Alpe Adria in una grande discoteca con Wanna Be Like Man, Simon J.

0: Festival Bar 1997, Simon J, Wanna Be Like a Man. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: È stato uno dei più

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
2: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Uè. La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hi guys, it's Jax. Told you
3: so. One Dance, la tua carica ogni giorno. Something

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti e benvenute, allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per farci tornare alla primavera del 2022 con 5 pezzoni che ci hanno fatto alzare le manine al cielo. Partiamo con David Guetta, Ella Henderson e Becky Hill. Pazzo quello che l'amor può fare, Crazy What Love Can Do.

macchina del tempo che è tornata all'indietro di 3 anni. Siamo nella primavera del 2022 e tra i pezzi più forti in quel periodo c'era anche questa canzone firmata Jax Jones. Oh,

mamma fa più spesso. Dove sei andato? Where did you go? Appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 2022, il pezzo l'ha firmato Jack Jones. E adesso Ferrari, James Hype.

Volevate il ritmo? Eccolo, grazie a Raffa FL è arrivato il suo ritmo. Con questo pezzo si chiude la Memory Chart della primavera del 2022. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love. One, one.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto nel lontano 1996 negli studi della Media Records e conosciuto come il Fatboy Slim.

0: Mario Più 1996, un viaggione dedicated, ce lo siamo gustati qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca a due famosissimi produttori tedeschi, Blank & Jones. Il nostro Disco Viaggio è After Love.

0: After Love, Blank & Jones, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.
2: Dammi tu mano! E venga conmigo!

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, dall'Arena Suzuki di Verona. Gala,

0: ascoltato Live Coming to My Life Gala qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: American Express.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.

agosto, ciao a tutti, buona estate e benvenuti nella nostra Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown. Vi posso preannunciare che abbiamo 4 nuove entrate, proprio una scorpacciata anche questa settimana. La prima la becchiamo subito al numero 20,

disco estivo di Molella e Nick Peloso hanno ripreso un grande successo di Otmar Liebert, To The Night, successo che a sua volta era già stato remixato nel 1997 dalla Fuertezza. Questa si chiama Joanna, numero 15, al 14 Steffi De Cicco, Roy Batti, Alex Nocera. Questo è Desire.

hanno ripescato un successo dell'estate del 2000 di Love Connection, Aid the Bomb, si chiama così. Kinder Lomas, Kik Khalifa, Mayo numero 12, all'11 una ex numero 1, The Bausa Magnetic.

0: De Bausa numero 11, tra poco torniamo con le prime 10.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance. Loving

Exile al 9, un disco di quest'estate 2026 che ci manda a star bene. Soleira e Ritmo, quella sempre.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico che si chiama Wakanda.

0: 96 era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

the disco. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance.

0: Franchino 999 è stato un bel disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown e Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance è il DJ Dado, che nel suo album del 1996 remixava le colonne sonore. Vabbè, la più famosa rimane X-Files, ma c'è anche questa che arriva direttamente dal film del 1984, coscritto e diretto da Sergio Leone. Once Upon a Time in America, la versione Dream e Progressive.

0: Once Upon a Time in America, DJ Dado è stato il disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.